0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 7:05.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 34 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.
6: Sono le 8 e 31 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbia.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 9 e 0 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: andato via.
1: Se è andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 10 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Signore, ormai da tempo con me, il valzer dell'Uccellino.

0: Radio Super Pubblici.
1: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Più

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 11 e 51 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Nooo!

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Puntuale come un treno svizzero alle 12:03 primi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti dal Giorgio Conti Show. Pronto?
1: Pronto?
0: Siamo pronti?
1: Io ti desidero da tutte le orde stamattina, adesso ho detto non me lo danno più questo Giorgio.
0: Come non te lo danno più? Sono qua.
1: Adesso sei arrivato.
0: Eh beh certo.
1: Quelle due tre canzoni lì mi hanno dato un fastidio perché aspettavo te. Ciao Giorgio, buongiorno, scusami.
0: Buongiorno.
1: Ma io sono innamorata di te e allora ti aspetto a tutte le ore.
0: Viva la sincerità. Oh, ecco, sarò tutto tuo per le prossime due ore.
1: Va bene, grazie.
0: Ti dedico una canzone che fa la nostra storia d'amore. Si intitola Pelle a pelle. Perché il nostro,
1: Angela,
0: il nostro è un amore a pelle, ecco.
1: Un amore a pelle, eh sì. Sono pazza, di la verità.
0: Beh, ma se fossi normale non mi ascolteresti.
1: Beh,
0: io ho bisogno di follia, di follia, di follia. Cara Luciene, ti porto un abbraccio più grande del lago dove vivi, ok?
1: Grazie, grazie, grazie. Anch'io ti abbraccio tanto, tanto, tanto. Ciao, ciao, Giorgio.
0: Ciao, Luciene, un bacione.
1: Scusami, sai.
0: Vai tranquilla, vai tranquilla. Basta, bene, basta. Allora, siccome gliel'ho promesso, direi di partire dopo coi convenevoli, ma siccome gliel'ho promesso una canzone. Stadio. Partiamo oggi con Pelle a pelle.
2: Faccia

0: L'amore è amore, e guai se non ci fosse l'amore su questa terra, guai se non ci fosse l'amore a tenere unite le persone, l'amore in tutti i suoi lati, ecco. È iniziato così ufficialmente la puntata di oggi, martedì 16 giugno 2026, del Giorgio Conti Show, ovvero sia L'Impossibile alla Radio. Siamo nel nostro quarto mese, quindi la gravidanza è ancora lenta. Proseguiremo sino alle ore 14, come accade sempre dal lunedì al venerdì, attraverso naturalmente le nostre divagazioni musicali, attraverso le vostre telefonate, attraverso i nostri sponsor e attraverso qualche aneddoto che io vi racconterò, o voi, se avrete voglia, mi racconterete. Il tutto sul canale 787 della vostra televisione, mentre il numero da comporre per parlare con me è il 351 40 41 42 3. E voglio naturalmente andare subito a collegarmi con la prossima telefonata. Pronto?
1: Sono Carla, Giorgio, buona giornata.
0: Oh, sei in anticipo oggi?
1: Sì, sono qui in poltrona, ho preso proprio anticipo.
0: Perché c'ho qui pronto per te, ma lo farò più tardi, una poesia che leggerò, che si chiama Perduto Amore, visto che abbiamo appena parlato di amore.
1: Sì, a volte si perde, anche involontariamente, ma si perde delle volte, per fatti tragici. Ascolta Giorgio, oggi è il compleanno del mio bambino.
0: Non ci credo.
1: 72.
0: Quello che abita sopra di te.
1: Sì, adesso non c'è.
0: Che però è in vacanza, è in vacanza il bambino.
1: Sì, abbiamo festeggiato domenica. E quando viene il compleanno mi viene in mente, perché allora all'ospedale si partoriva e al momento della nascita volevano subito il nome,
0: certo,
1: da mandare all'anagrafe, come il battesimo. Non uscivi dall'ospedale se il bambino non era battezzato. Allora le regole erano così.
0: Certo.
1: Niente, allora. Signora, come lo chiama? Oscar. Va bene, manda via, nome Oscar. Niente, è il giorno del battesimo, dopo 10 giorni, lo tenevano all'ospedale di più. Dice, guardi signora, che il prete non glielo mette perché è un nome straniero.
0: Ah certo, ai tempi certo.
1: Allora io ho detto, va bene, allora Massimo, erano due nomi che io leggevo sui fumetti degli eroi, sai,
0: certo.
1: È così, ecco, allora ho messo Massimo, niente, è andato a scuola e tutto, con i nomi tutto è andato bene, viene che fanno i certificati per il matrimonio,
0: okay.
1: in un posto risulta Oscar e in un posto Massimo.
0: C'è la doppia identità.
1: Cioè, Massimo in chiesa. E Oscar all'anagrafe, perché la dottoressa aveva già mandato il nome all'anagrafe alla nascita.
0: E quindi adesso sulla carta...
1: È successo un casino, non hanno potuto sposarsi in chiesa, si sono sposati civilmente, mio figlio è ricorso non so dove fino a Roma, dopo 2 anni è arrivato il nulla osta di potersi sposare, un bel sabato mi vengono là tutte e due eleganti, ho detto ma cosa succede? Siamo andati a sposarci, i testimoni, amici, li abbiamo
0: trovati. Certo.
1: E allora abbiamo festeggiato il matrimonio senza saperlo che lo facevano.
0: Ma signor, ma tu dimmi, già allora la burocrazia italiana si perdeva proprio in, in sciocchezze, diciamocelo.
1: In sciocchezze, ecco. Adesso è permesso tutto.
0: Sì, adesso oramai...
1: Adesso è permesso tutto.
0: Tutti i nomi
1: allora
0: che vuoi.
1: Allora si metteva il premaman quando era in dolce attesa, adesso vanno sulla spiaggia col pancione nudo.
0: Sì, oramai tutto è permesso, tutto è lecito.
1: Allora bisognava, se una, disgraziatamente, la carne sai com'è, è debole delle volte, e qualcuna sposava incinta, no, l'ha messa alle 10, no, alle 7 del mattino, niente abito bianco. Per carità,
0: no, era peccato sposarsi.
1: Una che voleva dare il papà suo bambino, un'altra che magari lo buttava via poteva andare in chiesa, eccetera eccetera eccetera.
0: Beh, tu ti ricordi che una tua grande compaesana Mina andò su tutti i giornali scandalistici e si ritirò perché rimase incinta di Corrado Pani, che non
1: sì,
0: era sposata,
1: lo so, ecco, tutto della Mina,
0: ecco, per cui dico, ai tempi era veramente un reato rimanere
1: sì,
0: incinta se,
1: come
0: senza
1: no,
0: essere sposata,
1: come no. Come l'omosessualità,
0: esatto,
1: era
0: un castigo divino.
1: E n'era qualcuno, mamma, andava sul giornale, no? Per questo, no? Per questo. Beh, niente, dai, prendiamolo come viene. Scusa le mie chiacchierate.
0: Niente.
1: E ti ascolto dalla prima parola fino all'ultima.
0: E più tardi sentirai la tua poesia.
1: Perché, grazie, perché le tue parole, come sono dette, è una voce così capiente, così guarda, davvero, non per niente hai fatto il DJ, te lo credo.
0: È un dono di natura, credimi, 50% lo devo a mamma e 50% a quello che sta lassù.
1: Me ne ha dati anche a me qualcuno,
0: perché
1: natura,
0: non ho fatto nessun corso, nessuna scuola, nessuno, no, proprio così naturale,
1: come me,
0: come te,
1: come te
0: canterina, esatto,
1: non,
0: esatto.
1: Non conosco una nota, non conosco niente, canto proprio. Però madre natura per me è stata un po' stitica in una cosa,
0: cioè
1: la capigliatura, non ho mai avuto una gran capigliatura, non è che sono pelata e neanche spolsata, sono radi, i nonni già avevano questo problema, il papà mio, mia sorella, tutti, di nascita proprio.
0: Ma diciamo che penso, non per fare distinzioni, che per una donna sia di più difficile accettarlo rispetto a un uomo, perché poi uomini, voglio dire,
1: comunque
0: con pochi capelli.
1: Comunque l'ho sempre portato con disinvoltura,
0: mi
1: il
0: raccomando,
1: piccolo problema,
0: mi
1: perché per carità,
0: ecco.
1: Una che ha i bei capelli avrà le gambe storte.
0: Esatto, esatto.
1: Tutto non si può. Una volta ero sotto la penicillina aspettare la filobus, una signora mi guarda, ignorante,
0: sì,
1: mi guarda e mi fa: signora, io se avessi pochi capelli come lei non uscirei di casa.
0: Ma certo, ma
1: sai
0: certo.
1: Sai cosa le ho detto, signora? Quello che conta non sono i capelli, è quello che c'è sotto.
0: Esatto, e lei probabilmente l'ha lasciato a casa.
1: Grazie Giorgio, scusami.
0: Ti dedico la prossima canzone che dice...
1: Ma grazie.
0: Si dice formidabile, come sei tu.
1: Grazie, la tua gentilezza è inesorabile, guarda, ciao.
0: Grazie mille, ciao Carla, ciao.
1: Ciao.

0: Siete tutti formidabili, naturalmente, anche se lui lo dice in francese, io ve lo dico in italiano. Formidabili. Pronto?
1: Giorgia, sono Nilla.
0: Buongiorno.
1: Sai dove ti ho trovato io?
0: Dove
1: sul 118.
0: Sul 118?
1: Sul 118. Ci perché sono... io adesso avevo messo streaming sul cellulare e ho sentito la Carla, ho sentito l'altra, cos'era prima, anche la Lucien. Allora... dopo allora dico, ma adesso provo a fare il 118.
0: Aspetta, a non farlo al telefono, se no arrivano i pompieri.
1: Quello no. Dai che adesso ti saluto. Che... scusa se ho chiamato di nuovo, ma volevo fartelo sapere così. Adesso... adesso devo andare perché devo andare dal mio oculista.
0: Niente,
1: buongiorno.
0: Sono contento di aver ritrovato la pecorella smarrita. Ti mando un bacione.
1: Dico, provo sul 118. No, ma io ti ascoltavo in streaming. È che dopo non quando telefonavo dovevo spegnere il telefono.
0: Certo.
1: Di casa.
0: Certo.
1: E... va bene, ecco, sono contenta. Che
0: auguri per te e per il tuo dentista.
1: Adesso provo anche il 118, no, l'oculista vado.
0: L'oculista.
1: Speriamo non mi che dica di no, che non la, cioè, vabbè, niente problema, niente di grave, la cataratta si toglie.
0: Aspettiamo l'esito, ok? Un bacio grande.
1: Ciao Nilla. Arrivederci. Ciao. Buongiorno Giorgio.

0: Un attimo, stavamo ancora ascoltando Stromae con Formidable, e io però devo fare anche una cosa importante, se no rimango indietro con i lavori. E allora? No, aspetta, questa me la mandi dopo per piacere. No, devo portarmi avanti anche con gli sponsor, perché poi puntualmente arriva fine programma e io mi sono perso nei meandri. Dunque, facciamo così.
1: Messaggio promozionale.
0: Andiamo subito a salutare lo sponsor ufficiale del nostro programma, oramai lo conoscete a memoria perché con la sua fedeltà mi accompagna dal primo giorno di programmazione, e io sono contento naturalmente della fiducia che ha risposto, che ha riposto nel Giorgio Conti Show. Peraltro ieri l'abbiamo avuto anche nostro ospite, dove ci ha parlato dei dissipatori di calore, e quindi ha ritrovato anche dei parenti tramite la radio, quindi abbiamo fatto un po' anche una carambata. Ci ha parlato del suo viaggio al nord Europa a caccia di salmoni, ma io oggi devo parlarvi ovviamente della sua azienda. E quando vi parlo di GFP vi parlo di componenti meccanici per l'elettronica, anche se quello che io consiglio sempre è quello di andare a visitare il sito internet. Perché? Perché in primo luogo vedete le immagini dei vari reparti di lavorazione, e già vedendo con i vostri occhi vi rendete conto di che cosa viene prodotto. Poi attraverso il catalogo potrete vedere anche la varietà dei pezzi che escono da questa fabbrica per andare in, non dico in tutta Italia, ma in tutto il mondo addirittura. Ricordandovi che la GFP si trova naturalmente qui nel bel Principato di Polaveno, in via Artigiani 40, con telefono 030 84 453. Io ringrazio ancora una volta l'amico Palini e la GFP Rack.
1: Fine messaggio promozionale.

0: nous étions formidables.
1: Je suis formidable, vous êtes formidable. Tutti siete formidabili, bellissima questa canzone. Oh, visto che la nostra amica ci ha detto che doveva scappare perché doveva andare a fare una cosa molto importante, doveva andare dall'oculista. E allora, signori e signore,
2: messaggio promozionale.
1: Mi raccomando, gli occhi vanno sempre tenuti in grande considerazione. Fatevi ogni tanto un esame di controllo, ma soprattutto affidatevi a chi è esperto in materia. Il mio consiglio è di recarvi presso l'ottica Zanetti nei suoi due punti vendita, uno a Cazzago San Martino, proprio nel cuore della Franciacorta, in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085 e l'altro invece aperto dal 1991 a Iseo, proprio quasi sul lago a mo' di parafitta con ampio parcheggio, che si trova invece in via Campo 72 con telefono 98 22 020. Lì trovate il test visivo computerizzato, lenti a contatto per tutte le necessità, le lenti graduali, gli occhiali da sole importanti. In questo periodo, tra l'altro, ci sono anche delle offerte con sconti dal 20 al 40% a seconda del modello che sia più o meno nuovo. Ma poi soprattutto ci sono sempre nuovi arrivi. Per esempio, in questi giorni sono arrivati, sembrano semplici Ray-Ban, finché non scopri che quanto riescono a distinguersi per il design iconico, la leggerezza che conquistano al primo sguardo, che sono rimasto veramente colpito io, ovviamente anche dalle varie montature, la leggerezza dei nuovi materiali, che rendono gli occhiali indistruttibili a meno che non ci passiate sopra con un Caterpillar. Ma poi per uno fastidioso come me che non riusciva mai a portare gli occhiali, da quando uso Zanetti porto volentieri sia quelli da vista che quelli per vedere da lontano e mi sembra di avere una seconda pelle. Per cui andateci con fiducia e tra l'altro se vi presentate a nome del Giorgio Conti Show avrete un ulteriore trattamento di favore. Allora, come dice lo slogan, occhiali perfetti, ottica Zanetti. Ovviamente il trattamento è a Iseo e anche a Cazzago, mi raccomando.
2: Fine messaggio promozionale.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Col finire degli anni 80 finisce anche la moda dei paninari. Gli anni 90 vedono invece il nascere di tante boys band in tutto il mondo, quindi gruppi musicali composti prevalentemente da 4 o 5 ragazzi che spopolano nelle classifiche. Loro sono stati tra i primi, nascono infatti nel 1990 e questa canzone, ridendo e scherzando, c'ha i suoi 36 anni, erano i Take That. Ed ora per la rubrica C'è posta per te, la vostra Maria De Filippi vi legge Perduto amore. L'eterno amore è come un treno in corsa. Se lo raggiungi è una grande risorsa. Sboccia tenero come un fiore delicato. A volte s'affloscia, muore ed è un vero peccato. Sono dolci sogni, speranze, progetti d'amore. Poi un giorno chiudi tutto in un cassetto e... del cuore. Pensi ormai per me è finita, la vita mi è sfuggita fra le dita, ma una notte di luna col pulsar delle stelle può lenire il dolore. E allora affiorano le frasi più belle, frasi sussurrate con un fil di voce, a tu per tu, quelle nessuno te le toglie più. La vita è una chimera, un vento veloce che dà ma toglie tanto, da un gioioso sorriso a un amaro pianto. La poesia termina, il racconto termina con queste righe. Chissà se l'eterno amore esiste per qualcuno. Purtroppo il destino che ha tutto questo in pugno. Se una storia si scioglie come ghiaccio al sole, un'altra nascerà senza tante parole. Una misteriosa voce ti dice già: aspetta e arriverà la fetta che ti spetta di felicità, a cura della nostra Carla.

0: Era Mr. Tony Esposito, quello di Kalimba de Luna, in questo caso ci cantava di Papà Cico. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: La senti questa voce? Si chi parla è il tuo cuore? E nonna, nonna Lu, e tutto costa di più.
1: Esatto.
0: Buongiorno nonna Lu.
1: Buongiorno a tutti, come stai?
0: Allora, reduce da una fantastica serata nel tuo agriturismo, dove finalmente ho potuto riabbracciare anche la mia Jenny, perché siamo stati compagni di viaggio in questa avventura in monastero, e la cosa ci ha uniti ancora di più, perché sono le esperienze che condividi quelle che ti uniscono, che ti...
1: dici bene Giorgio, dici bene.
0: Poi insomma è stata una bella serata per tutti.
1: Benissimo. Ma poi mi sembra di aver capito che c'è un proseguo su al monastero. Hanno avuto una visita di parecchi giovani.
0: Sì, sì, 24 ragazzi di San Polo che sono andati il sabato e sono scesi la domenica. E mi fa molto molto piacere che alla fede si avvicinino anche i giovani, perché i giovani non sono quelli che fanno vedere i telegiornali con i pugnali e i coltelli, no, no. Ce ne sono molti migliori.
1: Questo di certo, sì. Benissimo, Giorgio. Io ti saluto. Alla ricetta di oggi vuoi? La ricetta di oggi sono i peperoni in agrodolce.
0: Che io ho mangiato ieri sera.
1: Bravo, bravo. Basta tocchettare tutti i peperoni puliti bene, chiaramente da tutta la loro polpa bianca che non va mangiata. Dopodiché li metti con olio, aglio. Quando sono a una buona cottura, bei croccanti devono per essere,
0: sì?
1: Aggiungi un paio di cucchiai di zucchero di canna, assolutamente. Così

0: ti ringrazio per la bellissima serata. Pensa che sono tornato a casa e mi sono addormentato come un angioletto. Sarà stato il buon cibo, la bella compagnia, lo stare insieme. Torni a casa che sei bello come il sole, ecco.
1: Oppure cotto perché ti sei rotto le palle.
0: No, assolutamente. Invece, sai, abbiamo avuto anche una carambata di un'amica che non vedevamo da tempo, per cui. E poi tu sai che hai due orfani da adottare anche stasera.
1: Lo so, io vi aspetto.
0: Quindi io vi aspetto. Cucina per noi, ok?
1: È la settimana che mi tocca.
0: La settimana del piatto freddo.
1: Esatto. Va bene.
0: Un bacione grande. Ciao nonna Lu. Ciao.
1: Ciao.
0: Ci prendiamo un po' di refrigerio nel fiume, un fiume azzurro. Il cuore non...

Era il 1966 quando, già un po' stanca delle critiche che le muovevano in Italia, decise di trasferirsi a Lugano Paradiso, in questo grande palazzo, dove comprò due piani. In uno ci fece l'appartamento e nell'altro il suo studio di incisione, nonché la sua casa discografica, che è la PDU, gestita ovviamente a livello artistico dal figlio Massimiliano. 86 anni, di cui 66 passati in carriera, ancora in produzione, lei era la grande Mina. Oh, fa caldo, noi grazie a Dio beneficiamo qui dalle mie parti dell'ultimo giorno di tregua, perché domani il Niño arriverà anche qui sulle colline, sulle montagne. Parlano di 30-31 gradi qui, vuol dire che in pianura andrete tranquillamente ai 35-36.

E per fortuna che dovrebbe essere un caldo abbastanza secco, perché se fosse umido, oltre i 35-36 dovete mettere quelli percepiti dal corpo dovuto al tasso di umidità e quindi aumenterebbero. Quindi io vi ho avvisato, ci aspettano 10 giorni roventi, preparatevi. E al fresco state in casa nelle ore centrali, dedicate le vostre attività di primo mattino e la sera dopo il tramonto e per il resto godetevi il Giorgio Conti Show. Piccola frase del giorno. Non permettere a chi non è mai stato nei tuoi panni di insegnarti come lacciare le scarpe.

0: Pronto?
1: Summertime and the living is easy.
0: Lo sapevo che arrivavi.
1: Beecher jumping and the cotton is up.
0: La voce roca ce l'hai, per cui?
1: Your dad is rich and your mom is good looking. Finale, pausa, finale.
0: Giaguaro, ti adoro.
1: So hush, little baby, don't you cry.
0: Guarda che ho tirato fuori un altro gioiellino dei miei, qua.
1: Perché io non li sento. Senti, intanto mi ha fatto molto piacere che tu racconti delle piccole curiosità, perché sanno parte di me, e quindi il brano raro, il disco raro, le cose. Ecco, di Mina, bellissima questa piccola storia, racconto del suo andare in Svizzera, in effetti. Ecco, io direi che Mina ha più degli anni che hai detto tu, non quelli terreni, no, perché per me è sempre, non ha un'età Mina, ma come carriera Mina, la carriera di Mina è molto più lunga, perché già nel 59 aveva partecipato al Musichiere, quindi c'è un anno in più rispetto, no? Ma aveva partecipato con una canzone, Nessuno, di Simone Capotosti.
2: Nessuno, ti giuro, nessuno potrà separare.
1: Che in origine era stata cantata da Dilma De Angelis e da Betty Curtis, ma era un lento, lei l'ha stata urlata, l'ha interpretata urlando.
0: Anche sì, lei è diventata poi un po' beat e un po' shake.
1: È nata, viene riconosciuta come una delle prime urlatrici.
0: È vero,
1: e
0: è vero.
1: Per riallacciarci al discorso dei Platters.
0: Il famoso Platters.
1: Infatti Mina ha incominciato con due nomi. Mina è il suo nome italiano. Ma
0: è Baby Gate.
1: E Baby Gate, che non c'entra niente con Piccolo Gatto, è un discorso. E questa Baby Gate cosa faceva? Incideva dei brani americani degli anni 50. Bob Darin, Splish Splash, I Was Taken Aback, Alabama Southern. E addirittura questi 45 giri venivano scambiati per dischi di una... Così lei dice, vediamo dove va. Però nessuno sa che questa cantante, che poi apparteneva già all'alta società, andava a Sorte dei Marmi da ragazza,
0: esatto,
1: era una sportiva, urlando, non è che proprio... Beh, sai chi l'ha aiutata?
0: Sì.
1: L'ha aiutata Flo Sandoz, la moglie di Natalino Otto,
0: certo,
1: in un concerto che avevano fatto nella zona, credo, del Pavese, nella Loma. Lei è andata là e ha detto, ma stare questa ragazza, l'ha stata a cantare, perché Mina cantava in maniera urlata, però poteva cantare qualunque, no? Canzone.
0: Beh, con l'estensione vocale che ha.
1: Ma certamente. Solo che era il periodo del rock and roll, di conseguenza lei, essendo modernissima tuttora, io ormai sono un'altra, ma lei è moderna, io so, è chiaro, certamente che comunque quando ha ottenuto una piccola scrittura per andare al Musichiere con un altro, con Celentano, che lì la storia è ancora più lunga, perché lui ha cominciato come imitatore di Jerry Lewis, non come cantante di rock and roll, la sorella Rosa ha mandato alla Stock, comunque... E lì allora Mina, quando è uscita, è stato un po' come Elvis Presley, dovevano tenere e inquadrarla perché aveva dei movimenti troppo avanti per quell'epoca.
0: Faceva impazzire i cameraman.
1: Il cameraman è stata una cosa. E poi avevano fatto un filmato con Dilma De Angelis e lei per far vedere le due canzoni urlate e lente che Mina poteva interpretare anche il lento.
0: Certo.
1: E poi aveva fatto anche Tua. E quindi devo dirti che, però secondo me sono ancora di più gli anni di carriera della Mina, perché Mina, poi una cosa, Mina è un talento naturale, tutti lo sapete, non esiste una scuola di musica, di canto,
0: no.
1: Mina è un talento, canta le pagine gialle, va bene così. Mia madre portava i capelli lunghi, è uscita Mina cotonata lì, permanente, mia madre, trac, su.
0: Beh, faceva tendenza.
1: Pensa, mia madre 17 marzo del 40, la Mina è nata nel 20, il 40, il 20 sai che non ricordo, 24 o 25
0: marzo.
1: Anni di... marzo del 40 è sì. Una coetanea,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: È così. Senti, il mio tempo è scaduto, brano raro Jaguar, adesso ci ascoltiamo il brano Soul. Ciao.
0: Meglio Soul che me l'ha accompagnato.
1: Ciao. Certamente.
0: Ciao, bravo, Gian. Bravo. Ti ciao. Voglio bene. Ciao.
1: Anch'io.
0: Ciao.

Una canzone recente del 1958, non c'era ancora, però vabbè, era il grande Louis Armstrong, molto molto molto bello effettivamente. E questa settimana sapete che ci porterà direttamente all'ingresso ufficiale dell'estate, domenica 21 con il solstizio, quindi avremo il giorno più lungo dell'anno e la notte più corta, anche se qualche puntata fa vi ho spiegato che per la sua particolare posizione geografica si può considerare estate già dal primo di questo mese. E stanno impazzando qua a destra e manca le sagre, le fiere, le feste, ed è molto bello perché sono occasioni dove la gente si incontra senza dover necessariamente indossare un certo look e senza dover necessariamente avere un budget, perché puoi andare là a cenare, bere qualcosa o semplicemente ascoltare, ballare, eccetera eccetera. Io invece ieri pomeriggio sono stato ospite di una radio sul Lago di Garda, perché volevano un'intervista di Atrium, visto che un po' che non andavo a trovarli, e abbiamo fatto un'oretta simpaticamente ricordando la mia carriera. Mi hanno chiesto programmi per il futuro e ho risposto programmi tanti, idee tante, ma adesso ho voglia, io divento un po' una cicala, luglio-agosto col caldo che fa, mi piace pensare un po' anche al riposo dopo 10 mesi che uno corre e tribula. Chiaro che i sogni nel cassetto ne ho ancora. Da giovane ne avevo una cassettiera, adesso c'è ancora un cassettino dove ci sono delle cose che vorrei fare ancora. E invece venerdì sera sarò ospite d'onore di un'altra radio sempre sul Lago di Garda. La festa inizierà alle 21 con la cena di gala per pochi intimi sul tappeto rosso e poi alle 23 apriranno le danze a tutti quanti. Io colgo l'occasione per salutare i gestori di questa radio, dove ho tanti ex colleghi, ragazzi che peraltro conosco da una trentina d'anni. Ed è bello, credetemi, anche se cambi famiglia, anche se cambi radio, tenere dei contatti così vivi. So che loro ci tengono tutti gli anni alla mia partecipazione e io ci vado molto molto volentieri, perché quella volta all'anno rivedi tanti amici. Poi più o meno i ricordi sono sempre quelli, ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi. Io a un certo punto dico, io mi ricordo tutto, però io avrei voglia di fare ancora qualcosa. Scusatemi, ma non ho ancora deciso di ritirarmi dalla carriera. E allora inneggiamo al sole, al Niño che sta per arrivare e che porterà tanto calor, mucho calor, oi che calor. Umberto Tozzi e il sole.

0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Che poi i pezzi dei Beach Boys fanno molto surf, effettivamente, fanno molto, molto estate. Settimana scorsa qualcuno che è incappato sul lago Iseo ha creduto a un'invasione di UFO. In realtà si è tenuta da Montisola una manifestazione molto bella. Hanno liberato non so quanti droni nel cielo e c'era questa pioggia di droni. E subito dopo invece hanno sperimentato i primi droni subacquei. E a cosa serve andare con un drone sott'acqua? Beh, sono fondamentali, perché con un drone, scandagliando il fondo del lago Iseo, potresti rinvenire cose poco piacevoli, come magari qualche annegato che non è stato più ritrovato, e non so, delle barche affondate, delle macchine e altre cose che sono sul fondo del lago, che questi droni dovrebbero intercettare. Quindi la tecnologia ancora una volta a servizio, ovviamente, della natura, per dare una bella pulita anche al fondale del nostro bellissimo lago. Seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile dalla radio, canale 787, è il numero telefonico, lo sapete, anche solo per dirmi ciao, sì, mi basta un ciao, 351 40 41 42 3. E come dice l'amico Pierangelo, mi piacerebbe ricevere un ciao da qualche timido che per qualsiasi motivo non ha mai chiamato. Vuoi perché non ha niente da dire, vuoi perché gli basta ascoltare, vuoi perché ha vergogna, ma solo per dirmi così, una semplice parola fatta di quattro righe, di quattro lettere. Ciao! Mi dite, sono, chiamo da, ciao! E ti ciao anch'io, Vasco Rossi dice ciao anche lui, potete farlo anche voi.

0: E andiamo subito a sentire chi è la prossima persona che ci fa ciao con la manina.
1: Sono io, sono Liliana, sono una dalla provincia di Varese, sono invalida e mi fai tanta, tanta compagnia.
0: Buongiorno Liliana, ciao. Buongiorno. Provincia di Varese da dove? No, Liliana, sentimi, di te gli è bastato dire mi fai tanta Liliana, ti voglio bene, quando mi richiami fatti magari prendere meno dall'agitazione, così oltre a dirmi quelle tre belle parole mi racconti magari anche del tuo paese qualche altra. Comunque grazie per aver chiamato, ti voglio bene, un bacione Liliana, ciao anche a te.

0: Un saluto, un ciao anche a Ilario, grande fan di Vasco Rossi. Poi saluto anche il mio amico e collega Pierangelo, che sarà in onda naturalmente sabato mattina, tutta la grande famiglia di Radio Super. Poi vorrei andare invece a Comezzano Cizzago, perché c'è una ragazza che, senza dire niente, quatta quatta, se n'è andata a vedere il concerto. Lei lo sa dov'era, ha mandato anche le foto. Potresti, cara Simona, magari anche chiamarci e raccontarci com'è stata vedere quel concerto, Ilario invece ci ha mandato un bellissimo servizio fotografico dalla sua gita romana, molto molto molto bella. Grazie a tutti davvero. Sconfitte, una signora mi ha chiesto: ma tu non hai mai subito sconfitte nella tua vita per essere sempre così allegro? Allora, sia ben chiaro, aiutati che il Celta aiuta. Certo che ho subito delle sconfitte, certo, ci mancherebbe, lo ammetto, sono vulnerabile. Ho avuto per esempio una storia abbastanza contorta fino a qualche tempo fa, e a questa persona io posso dire solo una cosa: la nostra storia, se così si può chiamare, è come una partita a scacchi. Tu fai una mossa, io rispondo con una contromossa, poi sono io a muovere e tu è a reagire. A volte giochiamo uno di fronte all'altra, a volte a distanza. Sappiamo entrambi che in questo gioco prima o poi qualcuno dovrà perdere, eppure continuiamo a giocare come se il tempo non passasse. Allora giochiamo e vediamo dove ci porterà. Chi vincerà alla fine lo scopriremo, ma ricorda, la vittoria non sempre va alla persona migliore, soprattutto se è strappata con un gioco meschino. Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono ancora io, la Liliana, la invalida.
0: Oh Liliana, volevo fare due chiacchiere con te, proprio due, veloci, veloci.
1: Ma non ne ho voglia, guarda.
0: Lilli,
1: sono attaccata all'ossigeno notte e giorno.
0: Lilli, da quale paese mi chiami?
1: Da Sumirago, provincia di Varese, sono cinque frazioni.
0: Guarda che io, guarda che parli con un varesotto di Ponte Tresa.
1: Ah.
0: Vedi, siamo qua quasi vicini,
1: sì.
0: Lilli, guarda, la vita, finché ti regala un respiro, cerca di goderla. So che ci sono situazioni in cui uno dice: ma questo non è vivere. Però,
1: ma non ho solo questo, ho tante tante patologie,
0: e questo, mi rattrista parecchio. E
1: sono diabetica, faccio 4 insuline al giorno, sono cardiopatica, devo andare a controllo, devono mettermi o cambiare batteria, e sono lì in pensiero perché è la terza volta che mi tagliano, ecco, e sono in pensiero, ho 80 anni il mese prossimo, sono stanca, ti dico la verità, sono stanca.
0: Liliana, io se fosse anche il Giorgio Conti Show l'unico raggio di sole della tua giornata, sono felice di tenerti in compagnia, sperando che almeno in queste due ore tu pensi un po' di meno.
1: Fino alla sera che vado a letto ascolto le canzoni, guarda.
0: Ecco, fatti una bella compagnia, perché la musica non ti tradisce mai. Io ovviamente non sono un medico, posso essere un medico dell'anima, nel senso che sono una persona di grande fede, e pregherò tanto per te. I miracoli li ha fatti un altro. Io
1: prego sempre anch'io, perché sono cattolica, non riesco ad andare in chiesa, però.
0: Ma fa niente, è il pensiero. Liliana, fatti coraggio, perché tutto sommato, fino all'ultimo giorno, la vita vale la pena di essere vissuta.
1: Giorni ringrazio il Signore, tutti i giorni.
0: Brava. Sii tu per tu stessa a farti coraggio, poi riceverai il coraggio anche da lassù, ok?
1: Ok.
0: Ti abbraccio forte e ti voglio bene. Ciao Lilli.
1: Buona giornata.
0: Anche a te, ciao.

sempre verdi, grandi Beatles degli anni 60, venduto tantissimi dischi nonostante una breve vita di gruppo. Questa era Michelle. E ognuno di noi ha dei posti che ricorda sempre con affetto, che porta nel cuore, posti che dimentica. Io sono un po' uno zingaro perché ho cambiato credo 10 paesi durante la mia vita. Io purtroppo sono un po' una sanguisuga, arrivo in un posto, mi fermo 6-7 anni, poi devo cambiare aria perché mi devo rigenerare, mi devo ricreare. E ovunque sono stato, e questo vale per tutto il mondo, però mi sono sempre trovato bene. Ci sono posti che ti hanno insegnato ad amare, dico io. Ci sono posti che hai conosciuto la vera libertà, dove hai imparato a volare e a sognare. Ci sono posti dove hai conosciuto il dolore, quello lacerante e straziante. E poi ci sono i posti dove invece, al contrario, hai trovato la gioia e la felicità. Ci sono posti pieni di amore, pieni di dolore, pieni di nostalgia, pieni di odori, pieni di ricordi. E non sono ovunque, perché in realtà ce li hai tutti nel tuo cuore.

trio veneto delle orme, già creativi negli anni 70, dall'album Smog Magica, questo era Amico di Ieri, perché effettivamente come finisce un amore può finire anche un'amicizia. E io dico sempre una cosa, non è così brutto che una cosa finisca, a volte deve finire perché ci si allontana, perché si cambiano strade. L'importante è che si finisca sempre con un saluto e mai con rancore e mai odio, perché ogni persona che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino, per breve o lungo che sia stato il suo tratto in nostra compagnia, vuol dire che in quel momento abbiamo condiviso tante cose. Se poi le strade si sono divise, magari anche per un cattivo gesto, possiamo perdonare, non dimenticare, ma ricordare che comunque questa persona è transitata nella nostra vita e quindi fa parte dei nostri ricordi. Non si cancella niente, è inutile dire ci tiro una riga sopra, non si cancella niente nella vita, sarebbe come rinnegare il fatto di aver vissuto. Oggi è il giorno 16 giugno e posso dirvi che sono passati 160 giorni dall'inizio dell'anno e ne restano un bel po' alla fine. E la frase di oggi dice: la fretta genera l'errore in ogni cosa. Lo dico sempre, la fretta non è mai buona consigliera in nessun momento, quindi calma e sangue freddo.

0: E noi andiamo a collegarci col telefono che squilla. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, scusi, sono ancora quella di stamattina.
0: La mi dica.
1: C'è una canzone che si chiama Voglio amarti così.
0: Quella delle piccole ore.
1: È di tanti anni fa.
0: Sì.
1: Perché, ecco, di tanti anni fa. Però vorrei dirti che voglio amarti così, perché sei una persona che non ce n'è un'altra al mondo come te.
0: La mia mamma diceva per fortuna.
1: No, tua mamma, vabbè, insomma, lei ti conosceva meglio di me, per carità. Però dico una cosa, che sei una persona che non ce ne sono altre. E io la canzone, non so se ce l'hai, se puoi metterla qualche giorno.
0: Allora, io magari chiederò, perché io non ce l'ho, di, siccome dopo di me c'è l'Eleonora, lei che ha un archivio di cose vecchie, e quando io alle due la chiamo per il cambio, le dico: mettimi per favore Voglio amarti così delle piccole ore per la mia amica Lucia di Garda, te la dedico io.
1: Grazie, va bene? Grazie, ma guarda, sei una persona, te l'ho detto, non ce ne sono altre.
0: Per fortuna.
1: No, per fortuna, per miracolo.
0: Allora mi dedico Rita Pavone, come te non c'è nessuno.
1: Ecco, bravo. Sì. E poi c'è anche quella di Laurietta Berti. Tu sei quello,
0: esatto.
1: Io l'ho sentita a Venezia, in piazza San Marco, che la cantava.
0: Ah, la mia orettona, quel che me la tocca, le voglio troppo bene. Cara Lucien, bacio grande, bacio. Ciao.

Mr. Tambourine Man. Tante volte nel chiacchierare così, ma anche con voi radioascoltatrici e radioascoltatori, ma anche così tra amici, mi dicono: ma è possibile che tu non ti lamenti mai, che tu stai sempre bene, che no? Allora, non sono un fenomeno della natura, sono una persona come voi. L'unica cosa che lo dico a tanti, a volte dietro un sto bene si nascondono molte lacrime, molto dolore, una tristezza che poche persone riescono a notare. Quindi non illudetevi di chi dice sempre io sto bene, tace perché soffre in silenzio.

0: Un po' di soul disco music correvano alla fine degli anni 70, imperversavano il gruppo degli Air, Wind & Fire, loro erano le coriste e si misero in proprio nel realizzare un album il cui più grande successo risultò essere The Best of My Love, The Emotion, con il meglio del mio amore. Adesso io invece vi dico: occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Messaggio promozionale.
0: Cari amici, vederci bene è una cosa importante, ma per vederci bene a lungo e per portare la nostra mancanza di vista il più lontano possibile con la vecchiaia vuol dire iniziare a prendersi cura degli occhi già da giovani, e comunque non è mai troppo tardi per rimediare a errori o leggerezze che abbiamo commesso nel passato. Basta rivolgersi ovviamente a un ottico specializzato, e io vi parlo di Ottica Zanetti perché è sul campo da 60 anni. Questo significa che è una garanzia rispetto magari a un ottico appena nato, per il quale, per carità, tanto di rispetto, però chi tratta tutto ciò da 60 anni con grande professionalità è indice ovviamente che merita la vostra fiducia. Due punti vendita: uno a Cazzago San Martino in Franciacorta in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085, l'altro in via Campo 72 a Iseo con telefono 030 98 22 020. Tra l'altro il negozio di Iseo, adesso che c'è l'estate, è aperto anche la domenica, quindi passate a dare un'occhiata, anche solo a dare una sbirciatina a tutti gli occhiali che ci sono, compreso tutta la gamma di occhiali da sole, che in questo periodo su alcuni modelli abbiamo sconti dal 20 al 40%. Inoltre, presentandovi a nome del Giorgio Conti Show, vi è garantito un trattamento particolare: test visivo computerizzato, lenti a contatto, occhiali di ogni genere, e soprattutto c'è questo titolo dato all'Ottica Zanetti, un premio internazionale Franciacorta dato alla nobile madre di Franciacorta in memoria di Adriana Bonomelli, che è la mamma dei ragazzi, che purtroppo non è riuscita a vivere fino a quando le è arrivato questo premio, ma lassù in cielo le sarà pervenuto. Premio dedicato a imprenditori, padri e madri di famiglie e tutte le persone che hanno reso grande la Franciacorta. Grazie dunque a Ottica Zanetti, che vi offre come sempre i suoi occhiali perfetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: lui per primo mi ha detto: eccomi, ci sono. I veri amici li riconosci anche quando senza chiedere ti dicono eccomi. E allora devo parlarvi della GFP RAC. Ieri Nicola è stato nostro ospite e ci ha parlato di uno dei tanti prodotti in cui sono specializzati, che sono i dissipatori di calore. Questa fabbrica è specializzata in componenti meccanici per l'elettronica, quindi nei rack 19, quegli armadi che contengono poi tutte quelle schede, tutti quegli elementi elettronici che vengono prodotti ormai da 50 anni. Esatto, un'azienda nata 50 anni fa, ma che nel tempo ha sempre saputo rinnovarsi, investire nei nuovi macchinari, nel personale, diventando oggi tra le 5 più appetibili in Italia per professionalità e per competenza, con pezzi che vengono spediti e consegnati in tutta Italia e anche all'estero. È anche officina meccanica di precisione, torneria, esegue trattamenti galvanici, serigrafia e pellicole. Ma la cosa più bella che vi dico sempre è quella di andare a visitare il sito internet, perché lì innanzitutto in una simpatica intervista vedete anche la bella faccia di Nicola, ma poi soprattutto vedete le immagini dei vari reparti dove vengono fatte le varie lavorazioni, e poi c'è tutto il catalogo dei prodotti che escono ovviamente dall'azienda. Allora non mi rimane che ricordare l'indirizzo dello sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show: GFP RAC, via Artigiani 40, Polaveno Brescia, con telefono 030 54 453. Ed ora The Show Must Go On, dobbiamo mettere questa, se non sbaglio, sì.
1: Fine messaggio promozionale.

E prova a cercare dov'è il pianeta del cuore. La grande Laura Pausini, ascolta il tuo cuore. Se magari a pelle possiamo essere traditi, a parte che io raramente anche a pelle sbaglio, ma se ascolti il tuo cuore non potrà mentirti. Devo dire che, beh, ammettiamolo, saremmo bugiardi a dire di no. Tutti vogliono essere amati. È il desiderio più profondo che abbiamo nel cuore. Nel momento in cui l'amore ci piove addosso, porta in noi una grande trasformazione. Che non sei, ti fa capire che non sei semplicemente accidentale su questa terra, ma che stai vivendo una parte importante nel dramma dell'universo. Che non sei solo polvere, qualcuno ci fa credere, ma che in te c'è qualcosa di prezioso, di poesia, forse addirittura io le chiamo scintille divine, altrimenti l'amore non ti avrebbe cercato.

I successi di Madonna, che quando partì a 20 anni la diedero come un fenomeno che non sarebbe durata 2 o 3 anni, in realtà ha superato i 40 anni di attività e, ragazzi miei, è ancora ginger. Spesso viene criticata perché sembra che non voglia accettare i segnali del tempo e dovrebbe essere più sobria, ma chi l'ha detto? Appartiene al mondo dello spettacolo, e se lei si sente di fare ancora certi balletti e di indossare certi vestiti, lasciamola libera. Lasciamo liberi gli artisti, l'arte è la più grande forma di libertà che ci sia su questa terra. Per cui viva l'arte e viva gli artisti a qualunque settore appartengano. Bene! Il piccolo artista Giorgio Conti ha terminato anche oggi il Giorgio Conti Show. Noi naturalmente ci ritroveremo domani a partire dalle ore 14. Vi ringrazio anche oggi per aver collaborato alla riuscita del nostro programma. Arriva il Niño, arriva l'estate, arriva il caldo, preparatevi. Vi lascio con Mango e la sua Bella d'estate. Ciao a tutti, vi amo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Da Metalmark il tuo stile raddoppia.
4: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
3: Solo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 720.

Ma buon pomeriggio a tutti, che bello, siamo qui ed è oggi il 16 di giugno, sono le 14:02, io sono Eleonora e passeremo le prossime 2 orette insieme. Lucia, che hai chiamato Giorgio chiedendo voglio amarti così delle piccole ore, non ti preoccupare che io adesso te la preparo, perché Giorgio mi fa ti prego fammi un favore, sì, senza problemi te la preparo. Allora, partiamo subito con Battisti. Con emozioni, intanto io preparo tutta la programmazione della giornata e poi torniamo qua.

Ecco così che siamo tornati dopo questa bella canzone dal titolo Emozioni di Battisti. Sapete che lasciamo sempre un po' spazio nel mio programma, le emozioni, tutto ciò che ci va attorno, no? Ci piace magari un po' analizzare i sentimenti, quello... è bello, alla fine siamo pochissimi che effettivamente tra gli esseri umani proviamo emozioni, così tante emozioni, no? E quindi è così bello essere in grado poi di dargli un nome e viverle. Secondo me è la cosa più bella. Quindi ringraziamo Battisti per questa bellissima canzone e vi ho preparato dei camaleonti applausi. Io vi ricordo sempre il numero di telefono, che è il 351 40 41 42 3. E vi ricordo che questo è uno spazio dove potete chiamare, dove potete non chiamare, ci facciamo compagnia, quello che volete, è uno spazio libero. Io ogni tanto mi trovo così a dire anche con i miei colleghi, parliamo del fatto che, perché io ho sentito in radio, sai, io ho sentito questo e faccio, ma ti capita spesso di chiamare? E dico, allora, io forse perché io sono la più piccola, no? A me non mi è mai capitato di chiamare in radio, capito? Non mi è mai capitato, però sono sempre lì a... Quando ero piccola ero sempre attenta a ascoltare. Adesso, nonostante sia cresciuta, in macchina ascolto la radio, ascolto le canzoni. Mi piace anche sentire a volte i dibattiti che si ha tra i vari conduttori radiofonici, no? Che è molto bello. E quindi, ecco, sentitevi proprio liberi di fare quello che vi sentite. Se volete, io sono qui. E adesso ascoltiamo Applausi dei Camaleonti e poi metto delle piccole ore. Voglio amarti così per Lucia.

che qui ogni tanto ci fa lo scherzo la radio. Oggi è una giornata così, ci fa degli scherzetti. Oh, cosa dobbiamo fare? Va bene lo stesso. Allora, rimettiamo applausi, che tanto è pronta. E poi, appunto, mettiamo la canzone delle piccole ore. Perché si è cancellato tutto. Fa niente, andiamo di nuovo con applausi, scusatemi. Riascoltiamo i primi pezzettini insieme.

Oh, in sottofondo le ultime note di applausi dei camaleonti. Adesso noi qui continuiamo. Abbiamo detto che dedicavamo da parte di Giorgio all'amica Lucia da Garda le Voglio amarti così, che è prima scappata. La canzone è entrata a far parte della programmazione prima del tempo. Allora la ascoltiamo tutti insieme, le piccole ore con Voglio amarti.

Lucia, spero fosse questa la canzone, ma penso proprio di sì. Allora, qui continuiamo perché sono già le 14:18 e adesso sono andata a pescare questa canzone direttamente dal nostro gruppo delle Revival, quindi che sono bellissime da ascoltare. Sereno è di Drupi. Adesso sentite lo scotch perché Gigi sta preparando tutti i pacchi che devono partire. E quindi Sereno è di Drupi.

Ecco, Sereno è di Drupi, era la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ci ha chiamato la nostra amica Lucia, che ci ha ringraziato appunto per la canzone. Noi invece ringraziamo Giorgio per averci fatto l'assist, bellissimo. Niente, Giorgio, preparati perché poi mettiamo anche un po' di Donna Summer, eh? Lo sai che noi siamo un po' di questo gruppo. Allora, Giramondo è la prossima canzone, viene direttamente da Nicola di Bari e l'abbiamo inserita nel gruppo dei top 60-70 perché è una appunto delle canzoni più belle di quegli anni, no? Adesso ce l'andiamo a ascoltare, poi andiamo a ascoltare Bimba di Sandro Giacobbe. Preparatevi perché qui oggi la programmazione è proprio bella, sono molto studiate.

Ecco, Giro Mondo di Nicola Di Bari, perfetto, l'abbiamo ascoltata, mi ha detto che è stata una delle canzoni del gruppo 60-70, delle canzoni appunto più belle. Adesso vi avevo promesso Bimba. Bimba di Sandro Giacobbe, bellissima canzone, poi lui è un personaggio un po' così, cioè non si può non ascoltarlo, no? Quindi Sandro Giacobbe, poi aiuto, siamo già pronti per la prima pubblicità. Sì.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Ecco, questa era una richiesta della nostra Ersilia, che tra l'altro siamo state al telefono un po', abbiamo fatto due chiacchiere, volevo sapere come stesse tutto. E cavolo, comunque qui a Brescia ci sono in giro delle persone molto discutibili, ovviamente non sto parlando di... ci sono dei delinquenti particolari che non si capisce bene perché lo facciano. Vabbè, fa niente, quindi mi ha raccontato un po' di come si sentisse riguardo e gli ho detto: guarda che hai totalmente ragione, mi sento totalmente con te. Chissà invece se qualcuno invece di essere qua a Brescia è già al mare, perché io so che voi partite per il mare, andate magari nelle spiagge romagnole, vi spostate magari nelle case che avete nel sud Italia, nel dolce mare, dove c'è proprio l'acqua bellissima, cristallina. Quindi dai, fatemi sapere se siete effettivamente già al mare, oppure ci andrete, o avete in piano di andarci, oppure in montagna. Perché sapete, cioè, ci dividiamo in due grandi gruppi: chi ama il mare e chi ama la montagna. Io amo la montagna, quindi se qualcuno mi dovesse dire guarda che ti porto al mare, mi farebbe un torto gigantesco, perché io amo la montagna. Voi fatemi sapere che cosa amate. Intanto, riguardo di mare, spiagge e tutto, ho preparato stessa spiaggia e stesso mare di Pietro Focaccia.

0: sono dei periodi, no? Questo periodo della mia vita in cui io sono molto ansiosa, non capisco bene il motivo, no? Ho tanta ansia, sapete quando avete l'ansia che dite cavolo, cosa succederà, cosa non succederà, questo sta andando così, ma poteva andare così, no? Succeda molto spesso e spero di non essere l'unica. E quindi sono sempre con la testa in balia di mille, mille, mille pensieri, no? E questa cosa mi spaventa tanto a volte che non mi rendo conto di tante cose. Poi quando voi mi chiamate e mi dite, guarda Eleonora, io sono davvero contenta di ascoltare la radio, ascoltare il tuo programma, quello di Giorgio, quello di Pierangelo, quello di Sonia. E poi adesso quello di Mario è un attimo in pausa, ma sicuramente anche il suo, che mi dite, mi porti tanta calma. Per me è una cosa bellissima perché essendo che è un periodo un po' così, quindi dove io la calma non ho, sapere di riuscire a diffondere un po' di calma a voi per me è bellissimo e mi riempie il cuore tantissimo e mi tranquillizza tanto, quindi davvero grazie mille a voi che vi fate sentire. E me lo dite perché ve lo giuro non c'è cosa che apprezzo di più al mondo. Adesso ascoltiamoci dall'Equipe 84, Io ho in mente te, questa bellissima canzone che io sono sicura che qualcuno di voi l'avrà dedicata a qualcuno. Se c'è, fatemelo sapere. Io confido in questa cosa, non so il perché, ma sono sicura. Va bene, ascoltiamo, Io ho in mente te.
1: Apro gli occhi.

abbiamo ascoltato Io in mente te. Dai, fatemi sapere se il discorso di prima aveva senso o se era solo una mia cosa mentale. Perché probabilmente... Allora, voi dovete sapere che io sono un po' un tipetto particolare. Cioè, io ho una mente che viaggia un po' così, cosa saltella ogni tanto. E quindi... sapere che effettivamente magari non sono da sola. Mi hanno chiamato prima e mi hanno detto: guarda che preferisco anch'io la montagna. Vedete, che la montagna... Allora, io sono dell'idea che la montagna ti porta quella pace bella, sei in mezzo al verde, sei in mezzo ai prati, l'aria è diversa, non lo so. Io ho sempre trovato questa magia, no? Non lo so, non so neanche perché, ve lo giuro. Però mi ha lasciato sempre il bello, capito? Il bello proprio bello. Anzi, tra l'altro, ogni volta che torno dalla montagna, perché i miei zii abitano proprio in montagna, montagna, proprio bella alta, io vado da loro, magari sto là una giornata, o magari quando ero più piccola, che non lavoravo,

E andavo là un mesetto in vacanza, no? Quando tornavo, mamma mia, se stavo male. Ero sempre triste, ero quasi già pronta per l'anno dopo per ritornarci, perché per me è proprio un posto felice. Appunto, dai, ascoltiamoci Montagne Verde della Marcella, che così almeno colleghiamo un po' il discorso, e poi preparatevi, perché preparati di tic, eh? Ecco.

Abbiamo ascoltato Montagne Verdi, tra l'altro stavamo parlando io e Gigi del fatto, ci chiedevamo appunto di che anno fosse questa canzone e ho scoperto appunto che è l'anno di nascita della mia mamma, quindi 1972, bellissima questa canzone. La prossima canzone che ho preparato si intitola Vendo casa dei Dick Dick. A voi non vi è mai capitato di pensare adesso vendo tutto e cambio posto? A me capita spessissimo, magari quando tipo le cose sono un pochino diverse da come me le aspettavo o succede qualcosa di brutto che non voglio proprio più saperne di niente, di nessuno. Basta, vendo tutto e vado via, vado in un posto felice, che poi io dico. Questo suddetto posto felice, quale sarà? Io penso che, oltre al discorso che vi facevo prima della montagna, quindi il posto felice che trovi tu, perché in un periodo della tua vita sei stato bene lì, non significa che per forza sarà il posto felice, no? E credo che alla fine, cioè nonostante io continui a pensare basta, mollo tutto, cambio e vado, no? In realtà credo fortemente, razionalmente ve lo dico anche, che se io dovessi partire, andare, fare, cambiare tutto, i problemi verrebbero con me, perché alla fine non cambierebbe assolutamente niente il loco, quindi il posto in cui mi trovo, ma vabbè. Quindi capite, ogni tanto a me succede, dico basta, prendo, cambio tutto e è così, e deve essere anche un po' così, ogni tanto ci deve balenare in testa questa cosa, no? Va bene, dai, adesso vendo casa dei Dick Dick, noi invece la casa non la vendiamo, ci stiamo e ascoltiamo le canzoni.

Ecco, teniamo in sottofondo le ultime note di questa canzone. La prossima canzone invece si chiama Always di Jon Bon Jovi, questa stupenda canzone che tra l'altro vedevo un video questa settimana che era tipo lui era invitato al matrimonio, fa non cantate assolutamente le mie canzoni perché se no c'era una band, no, a parte, e lui era lì come ospite, ma non per suonare, cioè proprio come invitato al matrimonio. E fa non cantate le mie perché dopo vogliono sempre che salga comunque sul palco a cantare. Alla fine si è reso conto che stavano cantando male la canzone, allora ha preso il microfono e l'ha cantata lui. Niente, allora ascoltiamoci Always di Jon Bon Jovi e poi passiamo a Don Bucky.

Oh, abbiamo ascoltato Always di Bon Jovi, bellissima canzone, secondo me un grande intramontabile. Avevo appunto anticipato che la canzone dopo sarebbe stata di Don Bachi, appunto perché non mi piace dire cavolate, ascolteremo appunto Bianchi Cristalli Sereni. Qui andiamo avanti, mischiamo un po' di italiano, un po' di inglese, perché no, anche un po' di spagnolo, magari adesso cerco qualche canzone in spagnolo, che ne dite?

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Oh, che bello che era il tempo delle more, anche se io ricordavo ci fosse un detto che dicesse il tempo delle mele, mi sbaglio? No, forse c'era una serie, non lo so, fatemi sapere perché io non l'ho mai visto, o forse era un film, non lo so, fatemi sapere perché davvero io non ricordo di averlo mai visto, quindi però mi sembra di averlo sentito, ecco. Prossima canzone arriva direttamente dal titolo Ogni giorno di Polanka. Questa canzone che io non pensavo fosse brevissimissimissima, ma in realtà dura proprio 2 minutini. E adesso ve la faccio ascoltare, quindi Ogni giorno di Polanka.

Ecco qui che abbiamo ascoltato ogni giorno. Allora, la prossima canzone è dei Nomadi e si intitola Un pugno di sabbia. Ce l'ascoltiamo perché è bellissima. E poi non mancate perché il prossimo brano sarà dei Beans, dal titolo Come pioveva, ma per ora i Nomadi con Un pugno di sabbia.

Ve lo giuro, io questa canzone l'amo con tutto il mio cuore. Mi è piaciuta anche se è una canzone che purtroppo, diciamo che descrive il dolore, no? Scusate, stavo rimettendo le cuffie perché io ogni tanto sapete che mi perdo. È una canzone che esprime davvero tanto dolore, no? Ma nonostante nonostante ciò, non lo so, per me è una canzone bellissima. Io vi ho sempre detto che io sono nata con i Nomadi, li ho ascoltati fin da quando ero piccina, anzi, se proprio devo dirvela tutta, è il mio primo concerto della vita, avevo un mese e sono andata al concerto dei Nomadi con i miei genitori, ovviamente un mese di vita, non mi ricordo assolutamente niente, però è stato, diciamo, per farvi capire da quanto sono presenti nella mia vita, tantissimo. E quindi poi, vabbè, io sono molto legata alle loro canzoni, magari dopo ve ne faccio ascoltare un'altra perché voglio proprio spiegarvi, secondo me, vedere un po' come cosa pensate voi di quella canzone lì. Intanto noi ascoltiamo dei Beans come pioveva, anche se qui di pioggia non se ne vede perché con questi 36 gradi di oggi io la pioggia proprio non la vedo. Sarà che in pianura padana qui. Allora non è vero perché il meteo mi dà 30 gradi, io non ne sento 30, mi dispiace per niente, quindi secondo me il meteo mente. Però qui di pioggia non ne vedo, speriamo di chiamare un po' pioggia con come pioveva dei Beans e poi torniamo insieme.

Dai, l'ho messa un po' come rito propiziatorio per la pioggia che non verrà secondo me questa settimana qui da noi. Anche se spero, perché così almeno porta via quest'afa folle che ci sta circondando, no? Io non so come sia da voi, ma qui fa un caldo che si muore dal caldo, davvero. Sabato e domenica tocchiamo i 36 gradi, quindi speriamo che Dio ce la mandi buona, ve lo giuro. Allora, la prossima canzone, sai, è Quelli della mia età di Katrin Spack. Questa bella canzone che sono sempre andata a pescare dal gruppo 60-70. E l'ultimo quarto d'ora facciamo un po' di... Scusate, di musica internazionale, dai. Perché no? Oggi mi sento così, quindi Quelli della mia età di Katrin Spack.

Eccoci qui. Allora, abbiamo l'ultima in chiusura di Orietta Berti, poi passiamo su Le Straniere, le canzoni proprio che arrivano al di fuori dell'Italia. Poi, allora, abbiamo Orietta Berti, pubblicità e poi ci lanciamo nelle canzoni straniere. Ecco qui, Non illuderti mai.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto, scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Oh, ecco, vi ho detto che saremmo tornati con le canzoni straniere. Partiamo subito con una grandissima, la Cher nazionale con Believe.

Oh, ci siamo lanciati anche un po' quasi in discoteca con queste canzoni bellissime. Adesso vi ho preparato una canzone più tranquilla, una canzone che a me aiuta tantissimo, è sempre straniera. Questa canzone arriva addirittura dall'Irlanda, l'autrice appunto irlandese, dal nome appunto Enya, so che adesso vive la tranquilla da sola in un bellissimo castello, quindi la canzone si intitola Only Time. È tutta per voi, poi preparatevi perché l'ultima canzone è proprio di un film, eh?

Ecco, l'ultimo brano in programmazione per oggi è di Jessica Simpson e il titolo è Take My Breath Away. Io vi saluto, vi do l'appuntamento qui sempre giovedì dalle 14 alle 16 e vi auguro una buona continuazione di giornata.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 16 e 31 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Stai ascoltando Radio Super.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Ascolta, o Signore, la mia voce. A te io grido. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Sono le parole del Salmo 79, con cui noi chiediamo all'inizio dei Santi Misteri perdono per ogni nostra colpa. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, dove è sceso per prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero, in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore dicendo, i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israel. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà, nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Alleluia.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io ti dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, che ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.

0: Una domanda pesante, diciamo pure così pesante, che fa il Signore è: ma che cosa fate di straordinario voi? Seguite il sentimento, fate le cose che vi tornano facili, fate le cose che vi convengono, e le altre. Non ci sono cose che bisogna fare anche se non rientrano nella logica del proprio gusto, della propria voglia di fare, eccetera. La misura che il Signore propone è quella del Padre Celeste, che fa che cosa? Fa cose che sembrano scontate, facendo piovere nel campo del giusto e dell'ingiusto, ma fa anche cose straordinarie. Quali cose straordinarie fa il Signore? Nella nostra vita noi dovremmo avere gli occhi abbastanza buoni per capire che ne abbiamo ricevute le cose straordinarie, e che spesso siamo così superficiali che non ci rendiamo conto. Ma veniamo al fatto che intanto noi abbiamo cose ordinarie da fare. Sul fatto di svolgere le cose ordinarie della vita ha insistito, per esempio, con molta semplicità e molta grazia anche, una santa come Teresa del Bambino Gesù, che diceva: per essere santi non occorre fare chissà che cosa, facciamo le cose che ci vengono via via nella vita, ordinarie. È che le cose ordinarie non sempre le facciamo con fedeltà. E già lì cominciamo a non essere così precisi come vorremmo sembrare. Che cosa fate di straordinario? E l'ordinario lo fate? Dovremmo chiederci davvero se facciamo bene l'ordinario. Le cose ordinarie le facciamo bene? Preghiamo bene? Stiamo con i nostri fratelli bene? Siamo attenti a tacere bene? Stiamo attenti a parlare nel modo giusto bene? Sono tutte cose ordinarie di cui dobbiamo a volte renderci conto se siamo o non siamo a posto, perché davvero ci sembra che non ho niente di importante da dire, Padre. Spesso si introducono così le persone nella confessione: non c'è niente nella mia vita. Ma le cose ordinarie come le fai? Perché il Signore dà un po' come scontato che tu sei capace di fare quelle ordinarie. Sei capace? Ma le fai davvero? E le straordinarie? Occorre che succeda chissà che cosa per fare cose straordinarie? Ecco che io vado in auto e vado per i fatti miei, ma là vedo che c'è uno che ha bisogno di un aiuto. Mi fermo? No, ho fretta, ho i miei affari. Se mi fermo, è una cosa ordinaria o straordinaria? Diremmo che secondo la logica del vivere di oggi sarebbe anche ordinaria. È straordinario. È straordinario che io rinunci al mio tempo, al mio gusto, alla mia voglia, e mi fermi per quello. Vado per strada, vedo una persona che non mi piace tanto, che non vorrei neanche salutare. No, la saluto. Buongiorno. Il fatto che io abbia incontrato una persona antipatica, per la quale presto una mia attenzione, è un fatto ordinario o straordinario? Occorre che scenda l'angelo dal cielo per dirmi: guarda che c'è una cosa straordinaria da fare. Saluta quello lì. Sii attento, sii capace di vincere la tua ritrosia. Ecco, quello che il Signore ci invita a fare è: sappi vincere la tua voglia di far solo quello che ti piace. Fai anche quello che è difficile. Anche l'ordinario non piace sempre. L'ordinario stanca, l'ordinario svuota, ma lo straordinario capita e il Signore ti chiede: dammi quel pizzico di straordinario, dammelo, che sarà molto bene per te, perché alla fine non è che ci guadagna il Signore, ci guadagniamo noi. E allora nella nostra vita noi dovremmo essere sempre mossi dal principio che diceva un santo come Tommaso d'Aquino: se tu smetti di amare, allora sei perduto. Tu devi continuare ad amare. E se tu dici fin qui arrivo e poi non vado più in là, tu devi avere sempre in cuore di fare di più, in piccolo di più di ogni giorno che magari non avevi preventivato, in piccolo di più che ti è chiesto perché capita questo, capita quello. Il Signore ci esorta a essere aperti alla possibilità di bene, e il bene non ha mai misura, il bene è anche imprevedibile, e il bene è lì che aspetta che tu dica sì.
1: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo ripetendo senza fine la tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, testa della tua.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, usiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati noi, invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Annunciate che il regno di Dio è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il bruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Stai ascoltando Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di...

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

regina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente,

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 21 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva.

Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 52 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblici.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 22 e 31 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È l'una e tre minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

horizon.